la donna dalle chiome ne reca. Mina innanzi a me, due, tre, quattro. Io segue guardo il bel vedere, onde già davanti a me, due, tre, quattro.

sei avanti una media che sembra di essere dentro un bicchiere di acqua e anice già da da di da. L'ha detto anche oggi la radio ed è vero, è luna passata nell'auto, mi sembra di essere solo perché tu non parli con me.

la strada le grigia la luce e broni che casteggio voghera son grigi anche loro, c'è solo un semaforo rosso qua se lo terrida nel cuore di Stradella che è quella città dove tutte le armoniche di questa pianura sono nate qualcuno e suona così tatterella. Il motore è al minimo e sento passare nell'aria quel suono. Ti guardo che dormi, mi sembri diversa, ma

io avevo lo fingo io avevo lo deo mi tutto ana tutto tutto la roye tutto il tutto aye tutto mo ali cuba bawo o tu nga wo bawo che ni tanche o ni wa la wa che o rumila a che o chaleri o chale timbele se lo dumare ngara onu dice a che o loro un poco imbre a che mi olugo si wa yo baradila a che mi ubona kange dibe dice a che mi ya reka to mi en ocho mito wade a che mi uboda a un bidara le che la pete bio beche a che wo bo egun que me acompaña

cheruganti l'amore avere, cheruganti ghiello più che mai ci crede, cheruganti asaffà, tutte soli verdà, un po' furgoso. Cheruganti affiatassi a voi, cheruganti così da sorgente a voi, cheruganti asaffà, tutte soli verdà.